Je gola govena soari chekeran mere mer khala gere bene dar de rajwa qaydan za bavashi de za sirujera engedi non gelon na mi bona beshare che do che